0: Ale e pulea e ila tō lava. O se mita mitanga lea sa mui miti iai a inga o le tātou atunu. A whai e te fia sa ili le nei avanoa. Fesota I mai loa le Central Pacific Collective I le numera o vanu selau. Lua lua, ono ono, ono ono. I le numera o vanu selau. Lua lua, ono ono, ono ono. Aua e te toi whaatali, whaafesota I loa I le cpc-homes.org.nz.
1: Hello there, I'm Richard O'Brien and you're listening to Wellington's Access Radio.